0: been out here playing.
1: Wow.
2: Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta. Gangsta.